mawolo matuju wi o mawolo wila wila pito molio bowo molo umati dala bopo hilero mama apulo au di duma apotui bertigo.